feci, ne sento orrore, gelosa smania, deluso amore, mi strazia l'alma, ch'io non ragiono, ed a lei perdono, più non